0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gestori, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
4: La città che cambia.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
6: Spostiamoci al presente. Era il 2005.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Portala sempre con te. Unica Radio.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...
2: Piacere.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. I quit, baby.

0: L'unico limite è non averla.
1: Unica radio.
0: App.
2: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dici.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, un per sempre si può consumare in un sabato sera.

0: è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Vado, che ho lezione di tango.
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Portala sempre con te. Unica Radio.
7: Oh, oh yeah!

0: Benvenute tutte e a tutti a un nuovo episodio di Echi Digitali, il podcast del nostro Ateneo in cui decodifichiamo l'universo dei media. Finora abbiamo parlato di musica, foto e TV. Oggi ragazzi entriamo in sala, parliamo di cinema, di video e di come le grandi piattaforme hanno divorato il mercato. Con me in studio c'è Matteo, esperto di startup e innovazione. Ciao Matteo.
1: Ciao Mauro, un saluto a tutti gli ascoltatori. Preparatevi perché oggi parliamo di quella che nel mio settore chiamiamo disruption, allo stato puro. Mercati stravolti, colossi crollati e tecnologie che hanno cambiato il nostro modo di percepire la realtà.
0: Partiamo proprio dalle origini del cinema digitale. Quando pensiamo agli effetti speciali ci vengono in mente i supereroi di oggi, ma so che la storia parte da molto prima.
1: Esatto, tutto inizia tra la fine degli anni 70 e i primi anni 90, con capisaldi come Guerre Stellari nel 1977 e Jurassic Park nel 1993, in cui il digitale serviva a creare a schermo ciò che nella realtà non esisteva. Ma la vera startup rivoluzionaria di questa storia è un'altra, la Pixar.
0: La Pixar dei film d'animazione?
1: Proprio lei. Nata da una costola della Lucasfilm, è stata poi salvata e rilanciata da Steve Jobs. Loro hanno fatto un salto che definirei quantico. Il digitale non era solo uno strumento per effetti, ma è diventato un linguaggio totale. Con Toy Story nel 1955 il cinema d'animazione è cambiato per sempre, tanto che nel 2006 c'è stata la fusione con la Disney. La cosa più affascinante però, come nota lo studioso Liev Manovich, è che questo cinema digitale è fatto, pensa fotogramma per fotogramma al computer, assomiglia molto di più al primissimo cinema dipinto a mano che a quello analogico del Novecento, un vero e proprio ritorno alle origini.
0: Pazzesco, però al di là di chi fa i film è cambiato anche il posto in cui andiamo a vederli. Nelle cabine di proiezione non ci sono più quelle gigantesche pizze di pellicola da montare.
1: È stata, Mauro, una trasformazione logistica immensa. Pensa che tra il 2000 e il 2017 quasi il 100% delle sale mondiali ha abbandonato la vecchia pellicola, la 35 mm, per passare ai proiettori digitali. Dal punto di vista del business significa non dover più spedire materiale pesante tramite corriere. Oggi i film viaggiano come file digitali, pensa, via satellite o addirittura server. Purtroppo aggiornare questi sistemi ha avuto costi veramente alti, portando alla chiusura di molte piccole sale indipendenti.
0: Una selezione naturale del mercato, insomma. E a proposito di chiusure, Matteo, tu che mastichi modelli di business, raccontaci la madre di tutte le battaglie, Netflix contro Blockbuster.
1: Mauro, hai toccato un punto chiave, il caso studio per eccellenza. Segna il passaggio del consumo dalla sala alla casa. Un fenomeno chiamato addomesticamento, che era già iniziato con le VHS, ma che è esploso con lo streaming. Netflix è partita in modo umile, spediva DVD per posta, ma hanno avuto la visione di uccidere il formato fisico, puntando però tutto sull'algoritmo e sulla produzione di contenuti originali. Il risultato? Hanno polverizzato un gigante come Blockbuster in soli 10 anni. Dal 2010 al 2020 Netflix è passata da 18 a oltre 200 milioni di abbonati.
0: Una crescita folle che però, se non sbaglio, ha fatto arrabbiare parecchi puristi del cinema.
1: Hai toccato un punto fondamentale. Ha creato enormi conflitti culturali come il famoso scontro tra Netflix e il Festival di Cannes, spaccando il mondo tra chi difende la sala tradizionale e chi abbraccia la piattaforma. A dare però il colpo di grazia al cinema fisico ci ha pensato il Covid-19, lo sappiamo, accelerando un processo già in atto. Pensa che nel 2020 gli ingressi in sala negli USA sono crollati, passando da 1.2 miliardi a 223 milioni e in Italia sono calati di oltre 2/3.
0: E in tutto questo non dimentichiamo che la rete ha cambiato le regole non solo per chi i film li guarda, ma anche per chi li fa. Oggi per diventare virali basta un telefono.
1: È quella che chiamiamo la cosiddetta democratizzazione del videomaking. Siamo passati dalle pesanti telecamere analogiche come le Super 8 a software domestici come Adobe Premiere. Il caso emblematico è The Blair Witch Project del 1999, un film a bassissimo costo, quindi low budget, che ha sbancato i botteghini grazie a un'estetica totalmente amatoriale. Oggi con lo smartphone, YouTube e TikTok il video è diventato un linguaggio sociale quotidiano. Lo slogan di YouTube, lo sappiamo, è Broadcast Yourself. Ha letteralmente trasformato ogni utente in un potenziale distributore globale.
0: Ma quindi, Matteo, possiamo dire che il digitale ha creato un mondo totalmente nuovo, livellato, dove tutti hanno le stesse opportunità? Una vera rivoluzione?
1: Mauro, frena. Questo è quello che in accademia chiamano lo smontaggio dei miti digitali. Il concetto di una rivoluzione netta è in realtà una narrazione del mercato, un mito funzionale legittimato in qualche modo a portarsi il potere delle big tech. Riprendendo Gramsci, parliamo di una vera egemonia culturale che ci fa interiorizzare i modelli delle grandi aziende. Non esiste la livella globale, il digital divide e le specialità nazionali come la censura in Cina ci dicono che le diseguaglianze sono rimaste come.
0: Quindi mi stai dicendo che il passato non è stato cancellato?
1: Al contrario, esiste una forte persistenza dell'analogico. Formati che credevamo morti, come i libri di carta e i vinili, continuano invece a convivere con i formati digitali. E non è solo un fatto di nostalgia. Per capire i media digitali di oggi devi studiare le necessità di calcolo dell'Ottocento o l'industria nata col grammofono. Lo sai che la parola informatica, server, ha origini che risalgono addirittura al periodo barocco?
0: Incredibile, un mix tra storia antica e tecnologia moderna. E per chiudere, Matteo, dove stiamo andando? Qual è la prossima frontiera?
1: La parola chiave per il prossimo futuro è asianizzazione. Dobbiamo guardare a come i paesi asiatici stanno diventando i nuovi centri dell'innovazione, superando l'egemonia storica di Stati Uniti e Giappone. E poi ovviamente, Mauro, ci sono questioni aperte enormi. I nostri dati e le fonti digitali di chi sono, delle aziende private o sono beni pubblici. La digitalizzazione non è un destino passivo, ma un processo costante da governare.
0: Spunti fondamentali per chiunque voglia fare impresa o semplicemente capire il mondo in cui vive. Grazie Matteo veramente di cuore per la tua analisi chirurgica.
1: Grazie a te, Mauro, e un ringraziamento a tutti gli ascoltatori che sono stati con noi.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, Unica Radio App.
5: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma oggi in quanto sono in corso seri negoziati. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Iran richiedono più tempo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Al-Ansari. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso, si legge in un report di Standard & Poor's. La procura di Roma indaga per omicidio colposo in riferimento alla morte di 5 italiani alle Maldive. Intanto i 3 subesperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dispersi. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Domani gli altri 2. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per il 31enne protagonista dell'investimento di più persone in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale di El Kudri, Fabio Giannelli, che chiede per il suo assistito la perizia psichiatrica. Il tennis si è chiuso al debutto il percorso di Flavio Cobolli all'ATP 500 di Amburgo. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse, numero 57 al mondo, con il punteggio di 6-2-7-5 in 1:31 di gioco. Una grande partita da parte del peruviano che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
3: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte. Sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda. Guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno. Frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al ballo.

0: So it's not like a helicopter.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni primo maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: Leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica.
1: Unica,
0: unica, unica radio, app.
2: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente, era il 1981.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Hey, this is Matt Asari and you are listening to my new track Sexy.
2: Sexy, sexy, looks to kill.
1: On Frederick Station.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli errori.

0: Che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ojam Sikora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Unica Radio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate la ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato era confesso e accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e di occultamento di cadavere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma oggi in quanto sono in corso seri negoziati. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Iran richiedono più tempo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Al-Ansari. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso, si legge in un report di Standard & Poor's. L'esercito russo inizia oggi 3 giorni di esercitazioni che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente russo si reca in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. Intanto, gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti nelle ultime 24 ore. Il calcio è durato circa 3 ore e mezza l'incontro tra Kivu e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13:30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sono problemi, che non verrà annunciato oggi ma nei prossimi giorni, ma si è parlato anche di pianificazione del futuro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Monza per un viaggio nel sud-est asiatico ottocentesco, reale e leggendario, attraverso Borneo, Malesia, India e Indonesia, così come li ha immaginati Emilio Salgari, lo scrittore che ha fatto sognare generazioni di lettori. L'esposizione è concepita come una grande epopea visiva e sonora, capace di far dialogare la fantasia letteraria con materiali storici e autentici in un continuo gioco di rimandi tra invenzione narrativa e realtà. Sandokan, la tigre ruggisce ancora fino al 28 giugno presso gli spazi monumentali dell'Orangerie della Reggia di Monza. Ci spostiamo a Perugia per una mostra che racconta una felice congiuntura nella storia della cultura che ha avuto per teatro l'Umbria tra la fine del 200 e i primi decenni del 300. La rassegna si sofferma sul momento epocale in cui il carisma di San Francesco incontra il genio di Giotto per dare vita ad una rivoluzione che segna la nascita dell'arte moderna. Un percorso espositivo suddiviso in 8 sezioni ripercorrerà tutta questa straordinaria stagione attraverso oltre 60 opere. Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del 300 a Perugia presso la Galleria Nazionale dell'Umbria fino al 14 giugno. E ora dalla provincia di Parma, una delle più grandi mostre mai dedicate al simbolismo italiano. Più di 150 opere, dipinti, sculture, incisioni rivelano al grande pubblico la stagione più visionaria dell'arte italiana tra 8 e 900, un capitolo che si sviluppò in dialogo tra le varie declinazioni del preraffaellismo e una cultura francese e mitteleuropea. Eppure la via italiana al simbolismo seppe elaborare una propria fisionomia riconoscibile, la natura come organismo vivente, il mito come esperienza perturbante, la figura femminile come presenza ambivalente, il paesaggio come spazio dell'interiorità. Sono questi i nuclei tematici delle 7 sezioni della mostra Il simbolismo in Italia fino al 28 giugno presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Non scrivere di me, di Veronica Raimo. Un romanzo sull'ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite, un libro sul fallimento e sul suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna. Con una voce magnetica, tenera e spiazzante, l'autrice racconta lo scandalo del desiderio che si annida nel trauma, il ridicolo che si accompagna alla tragedia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata col Sassuolo. Si fa largo anche l'ipotesi di un Sarri bis, più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Un altro addio annunciato è quello di Pep Guardiola, che saluta il Manchester City. La gara di domenica contro la Aston Villa potrebbe infatti essere l'ultima del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. In attesa dell'ufficialità, il City comunque sta lavorando per il sostituto in Paul Cenzo Maresca, che piace anche al Napoli e che ha lavorato con Guardiola al City ed è il favorito per sostituire il 55enne catalano. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'alto tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 76. Oggi intanto altri due azzurri in campo, Cobolli e Darder, impegnati ad Amburgo. Motori, duro colpo nel paddock della Superbike, a farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Most in Cechia, teatro dell'ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il Ternano a interrompere anzitempo il fine settimana ceco. Esami clinici hanno evidenziato la frattura del coccige accompagnata da diverse contusioni localizzate nella zona lombare, al bacino e all'anca sinistra. Il basket NBA, con un Victor Wembanyama formato gigante, gli Spurs si sono assicurati la prima vittoria nella serie contro i campioni in carica di Oklahoma. L'atteso incontro tra le due migliori squadre della stagione regolare non ha deluso le aspettative, con San Antonio che si è imposto 122-115 dopo i supplementari grazie a una prestazione incredibile della sua stella. Wembanyama ha chiuso con 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, incluso il tiro decisivo a 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare che ha sigillato la vittoria e inflitto ai Thunder la prima sconfitta nei playoff. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltre mare.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Benvenute tutti e a tutti a un nuovo episodio di Echi Digitali, il podcast del nostro Ateneo in cui decodifichiamo l'universo dei media. Finora abbiamo parlato di musica, foto e TV. Oggi ragazzi entriamo in sala, parliamo di cinema, di video e di come le grandi piattaforme hanno divorato il mercato. Con me in studio c'è Matteo, esperto di startup e innovazione. Ciao Matteo.
1: Ciao Mauro, un saluto a tutti gli ascoltatori. Preparatevi perché oggi parliamo di quella che nel mio settore chiamiamo disruption, allo stato puro. Mercati stravolti, colossi crollati e tecnologie che hanno cambiato il nostro modo di percepire la realtà.
0: Partiamo proprio dalle origini del cinema digitale. Quando pensiamo agli effetti speciali ci vengono in mente i supereroi di oggi, ma so che la storia parte da molto prima.
1: Esatto. Tutto inizia tra la fine degli anni 70 e i primi anni 90, con capisaldi come Guerre Stellari nel 1977 e Jurassic Park nel 1993, in cui il digitale serviva a creare a schermo ciò che nella realtà non esisteva. Ma la vera startup rivoluzionaria di questa storia è un'altra, la Pixar.
0: La Pixar dei film d'animazione?
1: Proprio lei. Nata da una costola della Lucasfilm, è stata poi salvata e rilanciata da Steve Jobs. Loro hanno fatto un salto che definirei quantico. Il digitale non era solo uno strumento per effetti, ma è diventato un linguaggio totale. Con Toy Story nel 1955 il cinema d'animazione è cambiato per sempre, tanto che nel 2006 c'è stata la fusione con la Disney. La cosa più affascinante però, come nota lo studioso Liev Manovich, è che questo cinema digitale è fatto, pensa fotogramma per fotogramma al computer, assomiglia molto di più al primissimo cinema dipinto a mano che a quello analogico del Novecento, un vero e proprio ritorno alle origini.
0: Pazzesco! Però al di là di chi fa i film è cambiato anche il posto in cui andiamo a vederli. Nelle cabine di proiezione non ci sono più quelle gigantesche pizze di pellicola da montare.
1: È stata, Mauro, una trasformazione logistica immensa. Pensa che tra il 2000 e il 2017 quasi il 100% delle sale mondiali ha abbandonato la vecchia pellicola, la 35 mm, per passare ai proiettori digitali. Dal punto di vista del business significa non dover più spedire materiale pesante tramite corriere. Oggi i film viaggiano come file digitali, pensa, via satellite o addirittura server. Purtroppo aggiornare questi sistemi ha avuto costi veramente alti, portando alla chiusura di molte piccole sale indipendenti.
0: Una selezione naturale del mercato, insomma. A proposito di chiusure, Matteo, tu che mastichi modelli di business, raccontaci la madre di tutte le battaglie, Netflix contro Blockbuster.
1: Mauro, hai toccato un punto chiave, il caso studio per eccellenza. Segna il passaggio del consumo dalla sala alla casa, un fenomeno chiamato addomesticamento, che era già iniziato con le VHS, ma che è esploso con lo streaming. Netflix è partita in modo umile, spediva DVD per posta, ma hanno avuto la visione di uccidere il formato fisico, puntando però tutto sull'algoritmo e sulla produzione di contenuti originali. Il risultato? Hanno polverizzato un gigante come Blockbuster in soli 10 anni. Dal 2010 al 2020 Netflix è passata da 18 a oltre 200 milioni di abbonati.
0: Una crescita folle che però, se non sbaglio, ha fatto arrabbiare parecchi puristi del cinema.
1: Hai toccato un punto fondamentale. Ha creato enormi conflitti culturali, come il famoso scontro tra Netflix e il Festival di Cannes, spaccando il mondo tra chi difende la sala tradizionale e chi abbraccia la piattaforma. A dare però il colpo di grazia al cinema fisico ci ha pensato il Covid-19, lo sappiamo, accelerando un processo già in atto. Pensa che nel 2020 gli ingressi in sala negli USA sono crollati, passando da 1.2 miliardi a 223 milioni, e in Italia sono calati di oltre due terzi.
0: E in tutto questo non dimentichiamo che la rete ha cambiato le regole non solo per chi i film li guarda, ma anche per chi li fa. Oggi per diventare virali basta un telefono.
1: È quella che chiamiamo la cosiddetta democratizzazione del videomaking. Siamo passati dalle pesanti telecamere analogiche come le Super 8 a software domestici come Adobe Premiere. Il caso emblematico è The Blair Witch Project del 1999, un film a bassissimo costo, quindi low budget, che ha sbancato i botteghini grazie a un'estetica totalmente amatoriale. Oggi con lo smartphone, YouTube e TikTok il video è diventato un linguaggio sociale quotidiano. Lo slogan di YouTube, lo sappiamo, è Broadcast Yourself. Ha letteralmente trasformato ogni utente in un potenziale distributore globale.
0: Ma quindi, Matteo, possiamo dire che il digitale ha creato un mondo totalmente nuovo, livellato, dove tutti hanno le stesse opportunità? Una vera rivoluzione?
1: Mauro, frena. Questo è quello che in accademia chiamano lo smontaggio dei miti digitali. Il concetto di una rivoluzione netta è in realtà una narrazione del mercato, un mito funzionale legittimato in qualche modo a portarsi il potere delle big tech. Riprendendo Gramsci, parliamo di una vera egemonia culturale che ci fa interiorizzare i modelli delle grandi aziende. Non esiste la livella globale, il digital divide e le specialità nazionali come la censura in Cina ci dicono che le diseguaglianze sono rimaste come.
0: Quindi mi stai dicendo che il passato non è stato cancellato?
1: Al contrario, esiste una forte persistenza dell'analogico. Formati che credevamo morti, come i libri di carta e i vinili, continuano invece a convivere con i formati digitali. E non è solo un fatto di nostalgia. Per capire i media digitali di oggi devi studiare le necessità di calcolo dell'Ottocento o l'industria nata col grammofono. Lo sai che la parola informatica, server, ha origini che risalgono addirittura al periodo barocco?
0: Incredibile, un mix tra storia antica e tecnologia moderna. E per chiudere, Matteo, dove stiamo andando? Qual è la prossima frontiera?
1: La parola chiave per il prossimo futuro è asianizzazione. Dobbiamo guardare a come i paesi asiatici stanno diventando i nuovi centri dell'innovazione, superando l'egemonia storica di Stati Uniti e Giappone. E poi ovviamente, Mauro, ci sono questioni aperte enormi. I nostri dati e le fonti digitali di chi sono, delle aziende private o sono beni pubblici. La digitalizzazione non è un destino passivo, ma un processo costante da governare.
0: Spunti fondamentali per chiunque voglia fare impresa o semplicemente capire il mondo in cui vive. Grazie Matteo veramente di cuore per la tua analisi chirurgica.
1: Grazie a te, Mauro, e un ringraziamento a tutti gli ascoltatori che sono stati con noi.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Hey, this is Massa Sari and you are listening to my new track with Matthew Dear, Our Lovely City.
2: Our lovely city.
1: And for Detroit.
2: Put your hands up for Detroit.
3: Unica Radio.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Hey, this is Owen Norton and you're listening to my new track, On Again.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: G Esteri dell'agenzia di
3: assicurare il responsabile alla giustizia, ripristinare il diritto internazionale umanitario e implementare meccanismi di monitoraggio e sostegno per le vittime. È l'impegno che i 35 paesi della PAM, l'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo, assume con una risoluzione centrata sulla tutela di bambini e adolescenti nelle zone di guerra. Il documento è stato adottato durante la 20ª sessione plenaria che si è svolta a Budva, in Montenegro. Particolare preoccupazione è stata espressa per Libano, Libia, Israele, Ucraina e naturalmente Palestina e Gaza. Il segretario generale dell'Assemblea, l'ambasciatore Sergio Piazzi, spiega:
4: noi sosteniamo la soluzione dei due stati, questo da sempre, e anche se una cosa un po' eccezionale e particolare, la Palestina è membro fondatore del PAM, il delegato palestinese e il delegato israeliano tutti e due occupano due posizioni di vicepresidenza del PAM, e questo permette alle due delegazioni di incontrarsi, di parlarsi in maniera molto franca e anche a volte di trovare soluzioni a cose pratiche, portando avanti il dialogo e la speranza di arrivare a una pace duratura quanto prima.
3: Luci d'Europa riempie la piazza del Campidoglio a Roma. L'iniziativa si è tenuta alla vigilia del 9 maggio, l'anniversario della dichiarazione Schuman. Promossa dall'Ufficio del Parlamento Europeo e dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, ha visto la partecipazione di circa 2.000 giovani a portare la loro testimonianza, anche politici e artisti.
5: Siamo nel cuore appunto anche non solo d'Italia, ma anche nel cuore d'Europa. Non soltanto questo è un evento celebrativo del passato, ma è una promessa per il futuro.
6: Ho cominciato a sentir parlare d'Europa quando ero ragazzo, come loro, e ho sempre creduto che l'Unione fa la forza.
3: Garanzie per una transizione politica inclusiva e per una stabilizzazione della sicurezza in Siria sono al centro di un accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Damasco. L'intesa ha avuto il via libera di Bruxelles dopo la revoca delle sanzioni dell'UE avvenuta lo scorso anno. L'accordo di cooperazione con Damasco era stato sospeso durante l'ultimo decennio al potere del presidente Bashar al-Assad, rovesciato da un'alleanza di gruppi ribelli nel dicembre 2024. Secondo la Commissione europea, questa decisione invia un chiaro segnale politico dell'impegno dell'UE a riallacciare il dialogo con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica. Investimenti per 23 miliardi di euro destinati all'Africa sono stati preannunciati dal presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza sul futuro del continente ospitata dal Kenya. L'appuntamento a Nairobi era intitolato Africa Forward, Africa Avanti. Di fronte a capi di Stato e manager d'impresa, Macron ha detto di 14 miliardi di euro provenienti da fondi pubblici e privati francesi e di 9 miliardi che sarebbero garantiti da investitori africani. I contributi, secondo il presidente, saranno destinati a settori differenti, dalla transizione energetica all'intelligenza artificiale. Macron ha stimato che in questo modo si creeranno 250.000 posti di lavoro.
7: Sorry. Hey, this is Dylan Francis.
8: This is James Carter, and you're listening to Close Your Eyes.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio. Emozione unica.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo brano è stato il primo singolo lanciato da due artiste russe a raggiungere la prima posizione

0: nella UK Single Charts, posizione che ha mantenuto per ben 4 settimane. Il singolo ha ricevuto certificazioni come dischi d'oro e di platino in tutto il mondo, vendendo fisicamente e digitalmente più di 4 milioni di copie. Inoltre la canzone si è classificata nella vetta della classifica annuale di vendite nel 2002, arrivando a figurare nella 7ª posizione. È poi rimasta per circa 4 settimane la numero 1 del programma Top of the Pops nella sua versione italiana. Continuo a chiedermi, a domandarmi come. Continuo a chiudere gli occhi ma non riesco a toglierti dalla mente. Voglio volare via in un luogo dove ci siamo solo io e te e nessun altro, in modo da poter essere libere. Conoscete queste parole? Ascoltiamole in All the Things She Says delle Tattoo.
1: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Presentiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà alle Maldive. Il cadavere dell'operatore Benedetti era già stato ritrovato e domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacal, e della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Molestata dal cugino a 10 anni per poi confessarlo diverso tempo dopo nella tema dell'esame di terza media. La denuncia della ragazzina ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare 1 anno per violenza sessuale, lo scrive la Gazzetta di Parma. Nel comunicato finale il G7 mette in evidenza come l'incertezza economica globale abbia accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione in relazione al conflitto in Medio Oriente. Per mitigare questi impatti negativi, i 7 riconoscono che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto siano fondamentali. E di almeno un morto pare un militare il bilancio provvisorio dell'esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiana di Bab Sharki. Il tennis. Luciano Darderi vince in 2 set all'esordio nel Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino Romana Andressa Burrociaga. Agli ottavi di finale se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il campione in carica è stato battuto dal peruviano Ignacio Buse. Ed è tutto. A più tardi.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente
6: unica,
5: unica,
6: unica
5: radio, app.
7: Oh, oh yeah!

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: Ah.
2: Time Machine. Unica radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1971.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. Unica Radio.
1: La città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
4: Manchito!

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Yo guys, it's Marco Generali here and you're listening to our track Not Enough on your favorite station.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo di tutte le imbarcazioni a largo delle acque di Cipro, prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali a bordo. Il ministro Tajani ha chiesto il rilascio di tutti i nostri connazionali. Sulla fronte della guerra nel Golfo, Trump ha dato intanto all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto, 2 o 3 giorni al massimo. La decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. In vista della riforma del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione Europea prevista a luglio, in arrivo sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi

0: In Medio Oriente, ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti, i cui costi, secondo le stime europee, sono aumentati di circa il 70% rispetto al 2024. Ciclismo. Filippo Ganna mette tutti in fila. Il trentenne della Netcompany Ineos domina la decima tappa del Giro d'Italia, la cronometro da Viareggio a Massa, conquistando la sua 8ª vittoria. Afonso Eulalio difende la maglia rosa, ma con Vingegaard alle calcagna. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
9: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy. Con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy. Orgoglio italiano.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Londra, 1975. Qualche volta basta un piccolo spunto per creare qualcosa di grandioso. Un basso Fender, un pugno di idee e una gran voglia di spaccare gli impianti con del buon heavy metal. Un irrefrenabile grido viene fuori da queste chitarre elettriche, un tintinnio metallico. Ecco il fuoco degli Iron Maiden.

0: Bentrovati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Chuck in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema in Sardegna. Ogni settimana con noi ospiti attori, registi che hanno lavorato nella nostra isola per raccontarci un po' quelle che sono le loro esperienze e quelli che sono anche i loro progetti futuri. In compagnia di Marinella Frau,
1: Luca Lobina
0: e alla regia Priamo Meloni. Oggi con noi Soraya Secci.
2: Buonasera.
0: Benvenuta.
3: Ciao Soraya.
2: Grazie.
3: Benvenuta.
2: Grazie mille.
0: Cosa ci fai qua in Sardegna?
2: Allora, sono tornata per il film di Peter Marcias, per Quasi Grazia, e resterò un pochino qua. Adesso per motivi familiari principalmente rimarrò un po' di più in Sardegna e cerco anche di lavorare nuovamente da qua, di ritrovare il mio spazio anche artistico qua a Cagliari.
3: Sei andata via da molto?
2: 8 anni. Ho vissuto per 3 anni a Bologna, dove ho fatto la Galante Garrone, per 5 anni a Roma e poi sono stata per un periodo anche a Madrid, perché adesso ho questa mia locura, passione per per la Spagna, che poi adesso in realtà ce l'ho da tanti anni, però appunto per un periodo starò qua a Cagliari, ma sono anche molto contenta perché sono molto legata chiaramente alla nostra terra, una buona sarda. Potrebbe essere anche un'occasione per tornare e restare un po'
0: ma
2: a vedere.
0: Guarda, lavoro ce n'è tanto, c'è tantissimo lavoro, quindi capiti molto probabilmente nel momento giusto anche, ci sono tanti progetti.
3: Ci sono molti progetti.
0: Molto, insomma, poi proprio il periodo perfetto per, secondo me, stare un po' qua in Sardegna.
2: Sì, infatti sono comunque molto contenta, anche perché speravo di poterlo fare un giorno, quindi ho avuto questo appunto momento particolare a casa, però sono felice perché...
3: Come hai partecipato con un casting per il film di Marcias? Che percorso hai fatto?
2: Allora, così? In realtà in questo caso sono stata molto fortunata perché mi ha proprio chiamato Peter. Abbiamo già collaborato a un nuovo progetto che è in uscita, a breve non posso dire tanto, però è Lo Stato delle Anime, in cui faccio parte del cast, e oltretutto è un progetto...
3: Tratto dal libro di...
2: Todde, esattamente. È molto interessante perché è un film d'animazione, è stato girato con una tecnica molto particolare, rotoscopica, e noi abbiamo girato a teatro, al Teatro Massimo, quindi noi abbiamo girato tutte le scene e praticamente i nostri disegni, adesso spero di non dire le parole sbagliate, però è come se gli illustratori disegnassero i nostri profili, come la carta carbone. Chiaramente lo sto spiegando malissimo, però questo è il modo migliore che ho per spiegarvi.
3: E questa è la tecnica rotoscopica?
2: Sì, rotoscopica, quindi è fantastico.
3: Film di animazione,
2: sì.
3: Questo e interpretato però da degli attori
2: reali, esatto, scene reali fatte appunto al Teatro Massimo. Infatti non vedo l'ora di vederlo, ho visto giusto qualche immagine molto molto particolare, infatti non posso dire tantissimo,
3: ma è curiosissimo, sì. Una vera novità anche girata in Sardegna,
2: esatto.
3: Peter Marcias il regista,
2: sì. E Peter Marcias,
3: ma aveva...
0: tra l'altro io ho visto il film Quasi Grazia, mi è piaciuto molto, ho visto praticamente nell'ultimo anno diversi film, sì. su Grazia Deledda, e questo di Peter è molto particolare, molto moderno, e ci sono delle cose particolari, non voglio spoilerare nulla, ma sono molto interessanti, molto attuali, molto moderne.
2: Sono assolutamente d'accordo, anche perché è vero che sono usciti tanti progetti, sicuramente anche per il centenario,
3: sì.
2: Di Grazia Deledda, quindi è questa l'occasione. Però in questo caso io l'ho visto, chiaramente sto attenta a non dire troppo, e qua abbiamo una versione di Grazia, una diciamo più interiore, intima, perché non vediamo soltanto la Grazia scrittrice, vediamo l'essere umano Grazia, e questa è la cosa che amo di questo progetto, perché noi vediamo lei a Roma e che riceve la visita della mamma e della famiglia, vediamo l'attimo prima di ricevere il Nobel e poi il momento, diciamo l'ultimo anno, gli ultimi momenti della sua vita quando gli viene comunicata la malattia, e vediamo appunto anche la sua fragilità, la sua vulnerabilità, la forza che c'è dietro la sua scelta, anche la difficoltà appunto di lasciare la Sardegna che comunque lei ha portato sempre con sé, ma è dovuta andare via, quindi c'è sempre questo conflitto tra la vocazione, perché lei doveva scrivere, e la cosa che mi emoziona più di tutte è che la sua voce è arrivata fino a noi, arriva, continua a influenzarci, a darci coraggio, a essere un esempio incredibile.
3: Vabbè, anche un grande vanto avere,
2: esatto, sì,
3: comunque una scrittrice come lei, vincitrice del premio Nobel sarda.
2: Esattamente, sì, sono molto molto molto contenta.
3: È stato recuperato da poco questo valore, eh?
2: Sì,
3: perché per tanti anni è stata trascurata,
2: è vero, sottovalutata
3: nel mondo culturale italiano.
2: Sono d'accordo, anche
3: soprattutto in Sardegna. Vabbè, ma noi sardi siamo sempre bravi a tirarci addosso un po' di sfortuna. Vabbè.
0: Raccontaci un po' quando hai iniziato, che percorso hai fatto, come sei finita attrice.
2: Parlando proprio di vocazione, infatti mi sento molto vicina a Grazia, proprio perché, allora, io ho iniziato anche da grande. tutti mi dicevano sei troppo grande, ormai sono tanti gli attori, le attrici, ma hai altre qualità, cioè non tutti. Mi è capitato che mi dicessero queste cose e io pensavo sì, ok, sì, sono tanti, però io sento questa necessità. E l'ho scoperto a 13 anni con un corso di teatro a scuola e mi sono innamorata del teatro. Ho fatto io la protagonista di uno spettacolo perché nessuno voleva studiare, il motivo era quello.
0: Poi molti si vergognano, quindi dice certo. No, vai tu, fallo tu,
2: sì,
0: fallo tu,
2: esatto.
0: No.
3: Vabbè, perché comunque è un'esposizione, cioè sì, devi sì. uscire sì. fuori,
2: brava.
3: Mostrarti, cioè
2: sì,
3: non è,
2: è vero.
3: Poco per una persona che bambino, insomma, 13 anni ancora,
0: sei in periodo
3: soprattutto insomma un po' di anni fa, 13 anni eri un bambino, oggi magari no, però
2: è vero, però hai ragione, proprio quel pudore, e io in quel momento non l'avevo per nulla e non l'ho scelto, ho sentito di voler fare quella cosa, però non ho poi trovato una scuola, quindi magari non ho neanche insistito, e ho portato con me questa passione. Guardavo ogni settimana, andavo al cinema e andavo a teatro quando potevo, e poi mi sono detta, da grande magari faccio un corso. Poi ho dovuto lavorare per mantenermi e magari non ho avuto il coraggio allora di dire ok, io voglio fare questo, anche perché mi sembrava di non essere all'altezza. Sono l'unica in famiglia che ha avuto questa passione forte, perché mi è nata così. Ho iniziato a studiare all'università.
3: Ti hanno aiutato in famiglia oppure erano perplessi?
2: Perplessi, sì, sì, molto perplessi.
3: Perché pensavano comunque ad un
0: che
3: lavoro
0: non fosse
3: precario.
0: Un lavoro.
3: Certo.
2: Sì, esatto.
3: Lavoro precario, sicuramente non ben retribuito.
0: Pieno di pericoli.
2: Esatto, che è quello che ovviamente...
3: che è verissimo. Sì. Lavoro non retribuito, pieno di pericoli.
2: Chiaramente per la preoccupazione del rischio di seguire un percorso così complicato. E all'inizio è stato difficile, però poi moralmente sono riuscita a farmi supportare anche da loro, perché dicevo, vi prego, vedete che non è soltanto un capriccio. È qualcosa che non riesco proprio a controllare. Ma nel frattempo io ho lavorato, lavoravo alla Rinascente, studiavo all'università, pensando che non mi posso permettere questo sogno. Sto crescendo, sono grande, la mia vita sta andando così. Nel frattempo però decido di... Se parlo troppo ditemelo, perché effettivamente
3: no,
2: sono logorroica. Decido di lasciare la Rinascente, volevo fare la segretaria, e faccio la segretaria in uno studio vicino al Teatro Massimo. E questo studio di yoga e pilates,
3: ah, sì,
2: decide di fare...
3: Magistri.
2: Sì, bravissima, tutto meraviglioso. Decide di fare una convenzione col Teatro Massimo. Il pubblico del Teatro Massimo avrebbe avuto uno sconto e noi potevamo vedere tutti gli spettacoli gratis al Teatro Massimo.
0: Wow.
2: Noi dipendenti.
3: Quindi?
2: E io da quel momento ogni sera ero a teatro. Chiaramente per me è stata una gioia infinita, e mi hanno detto puoi vedere tutto quello che vuoi. Io subito ne ho approfittato e da lì ho iniziato poi un laboratorio. La mia prima maestra è stata Lia Careddu. Infatti lei mi dice io sono la tua madre artistica, perché dice sono innamorata, ma chiaramente Lia Careddu è una delle attrici più brave che io abbia mai incontrato nella mia vita, fino a Potenza Unica, e mi ha trasmesso questa fame, questo amore per quest'arte. E da lì effettivamente non ho mai smesso, ho iniziato a fare altre masterclass, ho collaborato col Teatro Massimo perché mi hanno proposto di lavorare come aiuto per c'era un regista argentino, io parlo lo spagnolo, e quindi mi hanno chiesto di dare una mano e mi sono buttata in questa esperienza senza avere esperienza. Infatti ora dico madonna che incosciente che sono stata.
3: Ma l'incoscienza è uno delle prime doti dell'attore.
0: Era
3: ma
0: una
3: mi
0: palla
3: sbaglio,
0: da prendere al balzo.
3: Mi sbaglio, tu hai lavorato anche con il nostro Luca Lubina.
0: Sì.
3: Abbiamo
0: fatto
3: al cinema. Cosa avete fatto?
0: Come quando fuori piove, il film
2: di Ballati. Sì, una bellissima esperienza. Oltretutto, ci siamo conosciuti là. E io ero sua moglie.
3: Ah.
0: Sì, sì, l'ho fatta un po' penare.
2: Sì.
0: Non so se l'avevi visto tu il film.
3: Il film?
0: No,
3: forse non lo ricordo bene. No, non l'ho visto.
0: Sì,
3: Luca.
0: L'ho fatta
3: no,
0: un po'
3: non
0: penare
3: l'ho visto perché
0: ero un ludopatico e diciamo che ho portato
2: sì.
0: alla famiglia alla distruzione completa.
2: Infatti, no, non posso dire la fine, vero? Non posso dire niente. No. Però litighiamo
0: no.
2: abbastanza.
3: Era un cortometraggio o un mediometraggio? Era un mediometraggio sul problema non dell'alcolismo,
0: ludopatia,
3: sì, che quindi anche in carcere con...
2: È stato bellissimo quel progetto.
0: Sì, molto forte, molto impegnativo,
2: sì.
0: Bello.
3: Hai d'accordo. Altri progetti recenti che sono quasi caldi oppure...
2: Allora, oltre allo stato delle anime di Peter, come dicevo, sto lavorando a un mio progetto che si chiama Buscando a Pedro.
3: Buscando?
2: A Pedro.
3: A Pedro, naturalmente in spagnolo.
2: Sì, sarà metà italiano e metà spagnolo. Per quando parlo di Pedro, chiaramente dico Pedro Almodovar, dico chiaramente.
3: Buscando a Pedro.
2: Sì,
0: cercando Pedro.
2: Sì, esatto, cercando Pedro.
3: Certo.
2: Cercando Pedro. E questo progetto... prevede di girare, allora già qualcosa l'abbiamo girata per metà, dobbiamo girarlo
0: cioè,
2: qua.
0: Cioè progetto, che cosa intendi? Che cosa è, un documentario, sarà? Un film, un corto?
2: Allora, sarà un mockumentary e racconta la storia, è un documentario finto di questo personaggio che parte dalla Sardegna, fondamentalmente vive in Sardegna, ha una vita che non la rende felice, ha qualcosa che reprime e incontra il mondo di Pedro attraverso un libro, che è un personaggio reale di Pedro che non ha mai messo in scena, e lei improvvisamente si sveglia e sente di essere una chica Almodovar e quindi deve partire a Madrid, sente di dover partire a Madrid per cercare Pedro e il suo autore fondamentalmente per poter esistere. E quindi sarà girato metà a Cagliari e mi piacerebbe anche, già ci sto lavorando però chiaramente è un processo lungo, creare una fusione e connessione tra Cagliari e Madrid, perché chiaramente questa connessione esiste con la Spagna, anche con le musiche, con le immagini, e ci sarà anche un lavoro differente di fotografia, perché nella parte di Madrid sarà ispirata al mondo di Pedro Almodóvar, esattamente. E la cosa che io amo di questo progetto è che, a parte, sono felice che sia nata dentro di me questa necessità, perché io non ho deciso, ok, ora faccio un mockumentary su Pedro Almodóvar, che poi sarà anche uno spettacolo teatrale in cui racconto la ricerca. È nato perché volevo scrivere un monologo ispirato a Pedro, ma per allenarmi, per i provini, per me stessa, e da lì piano piano questo personaggio ha preso vita, cioè è cresciuto dentro di me, e ho deciso di andare io a Madrid e cercare realmente Pedro Almodóvar, e mi sono trasferita per 2 mesi, ottobre e novembre, e poi sono stata anche a marzo, e sono andata realmente a cercare Pedro, avevo la foto di Pedro Almodóvar e chiedevo alla gente, scusi, hola, sapete dove sei, queste ombre? E alcuni mi guardavano e dire, questa è loca, però altri sorridevano e mi hanno aiutato. Io ho incontrato tantissime persone e devo dire che poi in quest'ultimo mese la realtà ha superato la fantasia. Sono riuscita anche ad arrivare veramente a Pedro, è stata un'emozione immensa, perché Madrid, non so, è come se ti desse la possibilità di realizzare i sogni, o almeno di crederci così tanto da prendere, andare e farlo davvero.
0: Incredibile, io pensavo che fosse una cosa astratta, invece tu lo stavi cercando realmente.
2: Sì, sì. Ho deciso di...
3: Perlomeno cercandolo hai sviluppato il progetto, cioè perché avrai incontrato delle persone, hai parlato con le persone, sì, ti hanno aiutato, ti hanno preso per matta.
2: Sì.
3: Ah, e poi Pedro Almodóvar cosa ha detto invece?
0: No, non si può dire. Ah, no,
2: allora, non diciamo niente.
0: Assolutamente. Io sono andato a vedere Il diavolo veste Prada 2, perché ero curiosissimo
3: l'ho visto
0: di vedere.
3: Anch'io.
0: E vi giuro che non ho guardato un trailer, non ho visto niente, perché non volevo immaginarmi niente. Quindi
2: è vero.
0: Lascia tutto così,
2: allora,
0: che io non lo voglio
2: allora
0: sapere.
2: Allora non dico nulla. Però sì, sicuramente io ho scelto come fa Pedro, e lui racconta tanto tra realtà e finzione. E io ho deciso di fare la stessa cosa, di scrivere mentre ero a Madrid. E questo davvero mi ha regalato tantissimo. E ora farò anche desidero fare uno spettacolo, appunto, come dicevo prima, in cui racconto questa ricerca. E mi piacerebbe anche iniziare a fare delle presentazioni in cui proprio mostro quali sono i passi, perché ho anche girato già delle immagini.
3: Ma tu fai la regia di questo spettacolo?
2: Allora, devo decidere, perché inizialmente ho pensato, mi faccio aiutare da uno bravo, come si dice, no, mi faccio
3: da uno bravo, vado da uno bravo questa volta.
2: Esatto. Potrebbe essere una corregia, perché ho talmente chiaro quello che voglio, che magari sì, io non sono una regista e giuro che non voglio fare questo, io avevo soltanto la necessità di raccontare questa storia, ed è per questo che poi sono arrivata dentro questo progetto che ho detto, oddio, ma è più grande di me, ma cosa voglio fare? Dove voglio arrivare? Però ora che ci sto lavorando, sto studiando tanto anche per lavorarci e continuare a crearlo anche da sola in qualche modo, sto pensando che potrebbe essere sicuramente lo spettacolo teatrale. È probabile che faccia io la mia regia, appunto con l'aiuto di qualcuno che mi veda anche da fuori, perché è sempre necessario. Per quanto riguarda invece il mockumentary, ho un soggetto che ho scritto e mi sono fatta aiutare, l'ho scritto insieme a una sceneggiatrice che si chiama Desiree Massaroni, e proprio perché io non avevo mai scritto un soggetto, sì, esattamente, quindi chiedo una mano. E per quanto riguarda le riprese, io sono partita la terza volta, sono tre volte sì a Madrid. La prima volta, quando ho deciso di registrare, appunto, io che vado a cercare Pedro così, ero già col mio compagno che è direttore della fotografia, Andrea Ru, e gli ho detto, Andrea, registra, cosa vuoi fare? Ma abbiamo iniziato così, e da lì abbiamo girato. All'inizio pensavamo sarà un diario di viaggio, e poi piano piano è cresciuto
3: il progetto.
2: Sì.
0: Allora, dici un po' quali sono stati i personaggi che ti hanno un po' fatto penare e quelli che invece ti hanno resa felice e soddisfatta. o se sono gli stessi, magari a volte è quello che ti ha fatto penare e poi quello che ti ha dato il maggior risultato.
2: È vero, succede. Adesso un personaggio che mi ha fatto soffrire tanto, e io pensavo non mi potesse succedere in quel modo, non mi era ancora capitato, è stato un cortometraggio in realtà, è di una ragazza dolcissima, si chiama Alessia Mineri, io lì ero la protagonista, e lei raccontava la sua storia fondamentalmente, del papà che è mancato, e io ho vissuto una storia comunque simile alla sua, e pensavo che certe corde le avessi già toccate, affrontate. Invece quando ho lavorato quel personaggio è stata davvero difficile, non so, uscire da quello che era il mio, perché non lo volevo portare. Cioè non volevo portare le mie lacrime, dovevo portare le lacrime del personaggio. Però lì mi ricordo che le prove, quando abbiamo girato, ho sofferto veramente tantissimo. Cioè, ho sofferto come quando è mancato mio papà, ormai 16 anni fa, sì. E quello sì, me lo ricordo, che poi è stato anche bello in qualche modo, perché probabilmente avevo bisogno di tirar fuori delle cose che non avevo ancora tirato fuori. Però non me l'aspettavo, pensavo di essere più forte rispetto...
3: Pensavo di essere più protetta rispetto...
2: Più protetta, sì, esatto. Anche perché poi non era proprio... la stessa storia, però abbiamo vissuto una perdita importante, quindi sì.
0: Abbiamo questo. Un minuto e 30 secondi per dirci progetti futuri, qualcosa che è di tuo.
3: Parte
0: a vedere, a parte...
2: Esatto, a parte Pedro, sì.
3: A parte buscando che... Pedro, che mi sembra...
2: Ma io parlo solo di quello, sì.
3: Non mi sembra, comunque.
2: Ma
3: un
2: allora...
3: Un progettino piccolo.
2: Grazie, sono contenta. Sì, a parte Pedro, è il prossimo film di Peter Marcias che uscirà. In realtà ho fatto dei provini, uno in particolare importante, chiaramente non posso dire, ma spero, sarebbe bellissimo, perché già mi sono affezionata al personaggio, cioè ho fatto solo il provino e già mi sono
0: succede,
2: affezionata al personaggio,
0: sì.
2: Veramente
0: sì,
2: io poi sono emotiva, però eccessiva, non so, adesso è tutto un momento in cui
3: è il momento di ferma,
2: esatto,
3: come parlavamo ogni tanto, no? Che ci sono questi momenti in cui uno si ferma, non
2: esatto.
3: Ci sono molte richieste.
0: Vabbè, tanto ferma no, perché
3: lei si è inventata buscando Pedro, mi sembra un bel impegno,
2: è vero. Però diciamo che sto un po' seguendo il processo, vedo quello che succede senza essere chiaramente passiva, però accolgo quello che l'universo mi vuole dare, perché appunto io in questo momento sarei qua per il film di Peter, però sarei tornata a Madrid, perché questo era il mio progetto, stare ancora a Madrid per un po', invece poi per appunto altre motivazioni sono qua e vediamo che cosa mi vuole dire la vita.
0: Dai,
2: ora che sono tornata qua
0: era il destino, tanta merda
2: sì,
0: per tutto
2: merda grazie.
0: Ci vediamo come sempre, ci sentiamo su unicaradio.it tutti i giovedì alle 20. Grazie,
2: grazie per questa bellissima chiacchierata.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Oh, oh, yeah.

0: Qui è Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Il nostro viaggio oggi inizia a Genova, un luogo di nascita di un grande cantautore italiano. Per i critici è uno dei più grandi cantautori di sempre. Ha inciso 14 album da studio. Ha scritto canzoni i cui testi sono entrati nelle antologie scolastiche di letteratura. Sono delle vere e proprie poesie. Con 65 milioni di dischi venduti nella sua carriera, parliamo di Fabrizio De André.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: Fabrizio De André nasce il 18 febbraio del 40 nel quartiere genovese di Pegli. I genitori, sposati dal 35, sono entrambi piemontesi e si sono trasferiti in Liguria dopo la nascita del primogenito Mauro. Il padre, Giuseppe, è riuscito a fare fortuna acquistando un istituto tecnico a San Pier d'Arena. Nel secondo dopoguerra diventerà vice sindaco repubblicano di Genova, direttore generale operativo, poi amministratore delegato e infine presidente dell'Eridania. E promuoverà la costruzione della Fiera del Mare di Genova, nel quartiere della Foce. La madre, Luigia Armerio, è di estrazione benestante, figlia di produttori vinicoli. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Fabrizio vive inizialmente da sfollato nella campagna astigiana, a Rovignano di Asti, dove il padre, dopo i bombardamenti del 41, aveva acquistato la cascina dell'orto. Giuseppe resta in città per seguire l'istituto tecnico, ma nel 44 raggiunge la famiglia in quanto ricercato dai fascisti per aver coperto i suoi alunni ebrei. Vive poi nella Genova del dopoguerra, scossa e partecipe della contrapposizione tra cattolici e comunisti. Dopo aver frequentato le scuole elementari in un istituto privato retto da suore, passa alla scuola statale, dove il suo comportamento, fuori dagli schemi, gli impedisce una pacifica convivenza con le persone che gli stanno accanto, in special modo con i professori. Per questo motivo viene trasferito nella severa scuola dei gesuiti dell'istituto Arecco. Qui Fabrizio è vittima, nel corso del primo anno di frequenza, di un tentativo di molestia sessuale da parte di un gesuita dell'istituto. Negli anni del dopoguerra De André conosce Paolo Villaggio, diventandone intimo amico e con il quale dividerà gran parte delle sue scorribande giovanili. In seguito, nell'ottobre del 1956, Fabrizio si iscrive al primo anno al liceo classico Cristoforo Colombo. Assegnato alla sezione A, quella con i professori migliori e più severi, è da subito trasgressivo con i docenti, ma cordiale con i compagni di classe. Il suo nemico, se così possiamo dire, è il professore di lettere, Decio Pierantozzi, che non gli dà mai la sufficienza e gli contesta la scarsa organicità dei temi. In seguito, dopo aver lasciato la casa dei genitori a 18 anni, a causa del difficile rapporto col padre, il futuro cantautore, diplomatosi, frequenta alcuni corsi di lettere e altri di medicina presso l'Università degli Studi di Genova, prima di scegliere la facoltà di giurisprudenza. In questo periodo De André comincerà ad avere problemi legati all'abuso di alcol. A 6 esami dalla laurea, grazie ai primi contratti discografici, Fabrizio lascia gli studi universitari. Successivamente a un primo catastrofico approccio, determinato dalla decisione dei genitori di avviarlo allo studio del violino, l'incontro decisivo con la musica avviene con l'ascolto di Georges Brassens, del quale De André tradurrà alcune canzoni, inserendole nei suoi primi album a 45 giri. La passione aumenta grazie alla sua scoperta del jazz e della assidua frequentazione degli amici Luigi Tenco, Umberto Bindi, Gino Paoli e del pianista Mario De Sanctis, con i quali comincia a suonare la chitarra e a cantare nel locale La Borsa di Arlecchino. De André in questi anni conduce una vita sregolata e il contrasto con le consuetudini della sua famiglia, frequentando amici di tutte le estrazioni culturali e sociali e viaggiando. La sua compagna nel periodo 60-61 fu una prostituta di Via Pré, Anna, mentre visse per alcuni periodi dal 57 in casa di un amico tetraplegico. In questo periodo, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, fa anche importanti letture che avrebbero influenzato la sua visione del mondo, tra cui le opere di Mikhail Bakunin, Enrico Malatesta e altri autori libertari. Una delle opere più importanti per De André è stata L'unico e la sua proprietà del filosofo tedesco Max Stirner, che lo colpirà a tal punto da autodefinirsi anarco-individualista. Da quel momento simpatizzerà sempre per le idee anarchiche, influenzate anche dal suo cantautore preferito, Georges Brassens. Nell'estate del 60 Fabrizio, insieme a Cleia Petracchi, che scrive il testo con lui, compone quella che lui ha sempre considerato la sua prima canzone, La ballata del Mickey, in cui è marcata l'influenza della canzone esistenzialista francese. Alla fine del giugno del 61, Beppe Pirodi, uno dei playboy più in auge di quel tempo, presenta De André e Enrica Rignon, grande appassionata di jazz, che ha quasi 7 anni in più di Fabrizio ed appartiene a una delle famiglie più abbienti di Genova. Dopo qualche mese che i due si frequentano, la ragazza resta incinta e a metà degli anni 70 diviene la prima moglie di De André. Nel 62 nasce il figlio Cristiano. Nell'ottobre del 61 l'etichetta discografica Karim pubblica il suo primo 45 giri, con copertina standard forata. Il disco contiene due brani, Nuvole barocche e Fu la notte. Il 2 maggio del 63 avviene il debutto televisivo del cantautore, che nel programma Rendezvous, trasmesso dal primo canale, canta il fannullone. Secondo quanto affermato dal cantautore in un'intervista al Corriere della Sera, nel 64 ha sostenuto l'esame di ammissione come autore dalla parte letteraria da SIAE di Roma, per poter depositare a proprio nome le canzoni. Nel 64 incide la canzone di Marinella, che gli darà il grande successo e la notorietà a livello nazionale 3 anni dopo, quando sarà interpretata da Mina. Nel 65 De André scrive Stringendomi le mani per Giuliana Milan. Nel 66 escono due singoli, La canzone dell'amore perduto e Amore che vieni, amore che vai. E saranno proprio questi due ultimi 45 giri ad aprirgli le porte del successo. I dischi di Fabrizio si trovano nei negozi di quasi tutte le più grandi città e i suoi discografici decidono di raccogliere una selezione della sua produzione Karim nel suo primo 33 giri, tutto Fabrizio De André, che viene distribuito a fine 66. Segue volume 1 l'anno successivo, considerato come il suo primo vero album. Tutti morimmo a stento del 68, volume terzo, sempre nel 68, Nuvole barocche nel 69. Quest'ultimo è la raccolta dei 45 giri del periodo Karim, esclusi da tutto Fabrizio De André. Il brano di apertura di volume primo è Preghiera in gennaio, una canzone scritta di getto poche ore dopo la morte di Luigi Tenco. Gli anni fra il 68 e il 73 sono forse tra i più proficui per l'autore, che comincia la serie di concept album con Tutti morimmo a stento. Musicalmente è importante il contributo di Giampiero Reverberi, compositore e arrangiatore dell'introduzione, nonché coautore di tutte le musiche. Per quanto riguarda i testi, invece, Tutti morimmo a stento è ispirato alla poetica di François Villon e a tematiche esistenzialiste. È il quarto concept album a essere pubblicato in Italia. Il testo del primo brano, Cantico dei drogati, è tratto da una poesia di Riccardo Mannerini, Eroina. In questo periodo De André si dedica anche alla scoperta di nuovi talenti. Dopo una prima esperienza con i Ricchi e Poveri, collabora con un altro complesso della sua città, già sotto contratto con la Phonit Setra, i New Trolls, per cui scrive gran parte dei testi dell'album senza orario, senza bandiera, collaborando con Riccardo Mannerini. A Tutti morimmo a stento segue La buona novella, un album importante che interpreta il pensiero cristiano alla luce di alcuni Vangeli apocrifi, sottolineando l'aspetto umano della figura di Gesù, in forte contrapposizione con la dottrina di sacralità e verità assoluta, che il cantautore sostiene essere inventata dalla Chiesa al solo scopo di esercizio del potere. Il disco successivo, del 71, è Non al denaro, non all'amore né al cielo, libero adattamento di alcune poesie dell'antologia di Spoon River, opera poetica di Edgar Lee Masters. Le musiche sono composte insieme a Nicola Piovani. Nel 72 la Produttori Associati, senza consultare minimamente l'artista, lo iscrive al Festival Bar con il brano Un chimico. De André apprende la notizia dai giornali e convoca una conferenza stampa in cui dichiara che la casa discografica mi ha trattato come un ortaggio. Dopo l'intervento del patron della manifestazione, Vittorio Salvetti, si raggiunge un compromesso. La canzone viene inserita nei jukebox, come vuole il regolamento, ma il cantautore non si esibirà durante la finale di Verona, nemmeno in caso di vittoria. Nell'autunno dello stesso anno pubblica un singolo con due canzoni tradotte di Leonard Cohen, Suzanne, Giovanna d'Arco.
1: Nel suo posto in riva al fiume, Suzanne ti ha voluto accanto, e ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei.

e Gesù fu marinaio finché camminò sull'acqua e restò per molto tempo a guardare solitario dalla sua torre di legno e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo disse siate marinai.

abbandonato nella nostra mente lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiargli insieme, ciecamente, forse avrai fiducia in lui.

io, il sole scende come miele su di lei, donna del porto, che ti indica i colori fra la spazzatura e i fiori. Scoprirò fra le alghe marce e bambini nel mattino che si sporgono all'amore e si sporgeranno sempre. E Suzanne regge lo specchio.

0: veramente stai parlando col fuoco e amo la tua solitudine, amo il tuo sguardo. La la la.
1: L'album successivo, Storia di un impiegato, pubblicato nel 72, è un concept album in cui Giuseppe Bentivoglio, l'autore dei testi insieme a De André, racconta la vicenda di un impiegato durante il maggio del 68. Il disco, a sfondo fortemente politico, viene attaccato dalla stampa musicale. Anche il pubblico accoglie l'album in maniera negativa. Dalle canzoni del disco, Solo verranno a chiederti del nostro amore rimane nel suo repertorio live. Gli altri brani vengono eseguiti in concerto solo per qualche anno. Il valore musicale del disco verrà riconosciuto compiutamente da gran parte della critica solo negli anni 90. La pubblicazione di Storia di un impiegato coincide con un periodo di crisi professionale e anche personale. Nello stesso periodo la Karim pubblicò anche un album di reincisioni vecchie del cantautore. Il disco era intitolato Canzoni e darà inizio alla collaborazione con Francesco De Gregori. Sono anche gli anni in cui De André fa le sue prime esperienze di spettacoli dal vivo. Ma ciò nonostante, il cantautore non riesce a trovare il coraggio e a vincere la timidezza per esibirsi in pubblico. Fu l'impresario teatrale Sergio Bernardini a riuscire a portare Faber a esibirsi per la prima volta dal vivo. Bernardini nel 74 le aveva fatto continue proposte, fino ad arrivare all'offerta di 60 milioni di lire. Dopo continui rifiuti, nel gennaio del 75 lo stesso De André a contattare Bernardini, proponendogli un pacchetto di 100 serate alla cifra complessiva di 300 milioni di lire. La prima esibizione dal vivo avvenne alla Bussola di Marina di Pietrasanta, il 16 marzo del 75, per poi dare inizio a un tour con due componenti dei New Trolls, con i quali aveva già collaborato nel 68. Gli ambienti dell'autonomia e della sinistra extraparlamentare, che già avevano attaccato il cantautore per la storia di un impiegato, lo contestano anche per le esibizioni live. De André non è però dissuaso da queste contestazioni, scendendo talvolta dal palco per discutere con gli stessi autonomi, mentre parte del pubblico spesso si divide, come durante il concerto a Roma del 79. Nel 75 tiene un concerto, poco dopo la vittoria della campagna sul divorzio, a una manifestazione del Partito Radicale a Piazza Navona, a Roma. È in questo periodo che De André viene sottoposto a una serie di controlli da parte delle forze di polizia e dai servizi segreti italiani. A partire dal 74, De André comincia nuove collaborazioni con altri musicisti e cantautori e a esplorare la produzione musicale degli autori americani. Tale lavoro porterà all'uscita dell'album Canzoni del 74. Nel 75 collabora con il giovane Francesco De Gregori nella scrittura della maggior parte dei brani dell'album volume 8. Anche questo disco riscuote diverse critiche negative.

0: bambini con le mani.
1: Riprendiamo il nostro viaggio qui a Unica Radio in compagnia di De André con il suo nuovo album Rimini del 78, che segna l'inizio di una lunga collaborazione con il quasi esordiente cantautore veronese Massimo Bubola. Quest'album fa intravedere un De André esploratore di una musicalità più distesa, spesso di ispirazione ancora più marcatamente americana. I brani trattano l'attualità e la politica, così come tematiche sociali ed esistenziali. Nell'album sono presenti anche le prime sperimentazioni dei suoni della musica etnica. Nel 78 la premiata Fornera Marconi idea e realizza nuovi arrangiamenti di alcuni dei brani più significativi del cantautore, proponendo a De André un tour insieme, che parte il 21 dicembre del 78 da Forlì e continua per tutto il mese di gennaio del 79. L'operazione si rivela positiva, tanto che poi ne nacquero due album live. Alcuni degli arrangiamenti realizzati dalla premiata Forneria Marconi saranno poi utilizzati dal cantautore fino alla fine della sua carriera, come nei casi di Bocca di Rosa, La canzone di Marinella, Amico fragile e Il pescatore. Nella seconda metà degli anni 70, in previsione della nascita della figlia Luisa Vittoria, De André si stabilisce nella tenuta sarda dell'Agnata insieme a Dori Ghezzi. La sera del 27 agosto del 79, la coppia viene rapita dall'anonima sequestri sarda e tenuta prigioniera alle pendici del Monte Lerno, presso Pattada. Verranno poi liberati dopo 4 mesi, dopo il versamento del riscatto, in buona parte pagate dal padre Giuseppe. L'esperienza del sequestro si aggiunge al già consolidato contatto con la realtà e con la vita della gente sarda e diventa di ispirazione per la realizzazione di diversi brani, scritti ancora con Bubola e contenute in un album senza titolo, pubblicato nell'81. Sottili ma non velate sono le allusioni all'esperienza del sequestro. Tra i brani più celebri ritroviamo Hotel Supramonte.
2: E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione,

Nell'80 De André incide i 45 giri Una storia sbagliata Titti, i cui brani sono entrambi scritti con Bubola. Nell'82 fonda una propria etichetta discografica, la Fado. Nell'82 fonda una propria etichetta discografica, la Fado. Invece nell'84 esce Creuza dai Ma, disco cantato interamente genovese in collaborazione con Mauro Pagani, curatore delle musiche e degli arrangiamenti. Questo disco segna uno spartiacque nella carriera del cantautore. Infatti, dopo quest'album, Fabrizio esprime la volontà di concentrarsi maggiormente sul genovese e su altri idiomi locali. A partire da Creuza dei Ma, De André si concentra in particolar modo sulle minoranze linguistiche. Nell'85, insieme a Roberto Ferri, scrive il testo di Faccia di Cane per i New Trolls, con cui partecipa come autore al Festival di Sanremo dell'85, preferendo però non apparire ufficialmente come autore. Lo stesso anno muore il padre Giuseppe, e De André smette di bere alcolici per una promessa fatta lì poco prima. Nell'88 collabora con Ivano Fossati, cantando la canzone Questi posti davanti al mare, insieme a Francesco De Gregori e allo stesso Fossati. Nell'89 sposa Dori Ghezzi e comincia poi la lavorazione del suo album successivo, che viene pubblicato all'inizio del 90, Le Nuvole. Con quest'album De André torna in parte al suo stile musicale più tipico.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

la gente come un innocente che non c'entra niente. Fretta come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Fra il 90 e il 96 collabora con vari autori, sia come autore sia come co-interprete nei rispettivi album. Il 26 luglio del 97 Fernanda Pivano, scrittrice e traduttrice, tra l'altro del

L'antologia di Spoon River consegna a Fabrizio De André il premio Lunezia per il valore letterario del testo di Smisurata preghiera. Sempre nel 97 esce Mi innamoravo di tutto, una raccolta di live studio che sarà l'ultima pubblicazione della sua vita. La copertina è una delle più celebri e rappresenta una foto scattata dalla moglie Dori Ghezzi raffigurante il cantautore con la sigaretta in mano. Dopo il concerto a Roccella Ionica, il 13 agosto del 98, il tour prevedeva un'altra tappa per il 24 dello stesso mese. Tuttavia, durante le prove, De André non riesce a sedersi e imbracciare la chitarra come vorrebbe e lamenta un forte dolore al torace e alla schiena. Qualche giorno dopo, De André viene sottoposto ad esami medici ad Aosta e gli viene diagnosticato un carcinoma polmonare che lo porta a interrompere definitivamente i concerti. Nonostante la malattia, continua a lavorare con il poeta e cantante Oliviero Malaspina al disco di Notturni, progetto che però non vede mai la luce. Con lo stesso Malaspina, collaboratore anche del figlio Cristiano e che apre alcuni concerti dell'ultimo tour, ha anche il progetto di scrivere alcune opere letterarie, un libro intitolato Dizionario dell'ingiuria e alcuni racconti. De André è ricoverato solo verso la fine del novembre del 98, quando ormai la malattia è in uno stato avanzato. Morirà alle 2:30 di notte dell'11 gennaio del 99, un mese prima di compiere 59 anni all'Istituto dei Tumori di Milano, dove era ricoverato per l'aggravarsi della malattia. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di Fabrizio De André. Seguici su Unica Radio, raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Sintonizzando Radio Flu.
3: Il principe. The mixtape.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy, orgoglio italiano.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
4: Questa è Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
4: No, signora, cartacea non vale.
5: Ragazzi, con questa non è.
6: Ma no, dai, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita, gratuita,
8: semplicemente unica,
9: unica,
8: unica radio, app. L'unico limite è non averla.
9: Unica radio,
8: app.
10: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. Check this out.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo
5: la città.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Unica Radio. La città che cambia.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
7: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
8: The Mixtape Machete 2012. Questo è un tributo alla nobile arte del Friday.

0: cocodrilo.
1: You watch me like a champion.

Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy. Con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy. Orgoglio italiano.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: La città che cambia.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio. Dio.
8: Questa è Unica Radio.
9: È Unica Radio.
8: La radio universitaria di Cagliari.